0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The Big

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Nuovo giorno, nuovo appuntamento della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Dai che si parte, belli carichi oggi. Oggi apriamo la puntata con la classe di Mike Anthony e la sua Why Can't We Live Together? Poi Play a Hit It, Summer is Magic e Miko Mission, How Old Are You?
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine. Secondo blocco della Gemini Dance Machine dedicato agli anni 90, saranno due i brani di questo decennio e un 80. In sequenza Rednecks, Cotton Eye Joe, poi Milli Vanilli, Girl You Know It's True e Regina, Killing Me Softly.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: I'd been married long time ago.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se vogliamo
1: riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Siamo già arrivati a metà del nostro appuntamento, quello di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Gemini. I grandi successi degli anni 80 e 90, uno dopo l'altro, selezionati con cura dai nostri programmatori. Modern Talking aprono il blocco numero 3 di oggi con Cherie Cherie Lady, poi Robin Raz e Leila Kay, Got to Get, e Moon Ray, Comanchero.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: La Dance Machine su Radio Gemini che vi propone solo il meglio di due decenni favolosi della musica. Adesso due brani anni 90 e un 80. Robert Miles con Children, poi Murray Head One Night in Bangkok e dal 1993 Robin S. Show Me Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Arrivati velocissimi tra un successo e l'altro all'ultimo blocco di oggi. Gli ultimi tre brani: Nathalie con My Love Won't Let You Down, a seguire Rozalla Everybody's Free e New Order Blue Monday.
2: Gemini Dance Machine.
0: Lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: I New Order che chiudono l'appuntamento del martedì della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è davvero tutto, ci risentiamo domani su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia!
0: Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 17 minuti.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo. Sempre.
1: You are listening to
0: Radio Gemini.
2: Amore, sei in ritardo!
3: No, sei in punto!
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
2: Sei in punto!
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
0: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:02.
0: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Martedì 22 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico al momento sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che dalle 22 di domani alle 5 di giovedì mattina sulla A4 Venezia-Trieste verrà chiusa l'entrata di Cessalto in direzione Venezia. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di San Donà di Piave. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Eccoci. Buongiorno, buon martedì, geminiani. Finalmente vedo la luce. Nel senso che...
3: Non chiamarlo troppo, perché non dicono bene, eh?
2: Dai, su un po'...
3: Ma non lo dico mica io, eh?
2: Be positive!
3: Non lo dico io, lo dicono gli esperti, che hanno...

0: bellissimo verso
1: di là.
0: Di là.
1: Di qua invece.
0: Verso il mare buono.
1: Ah, vedi.
0: Invece di là, verso i monti no.
1: No, vabbè.
0: Vabbè, comunque, caro Cech, intanto ringraziamo i nostri geminiani che sono sempre sul pezzo e ci danno sempre un po' di informazioni molto utili, quindi grazie come sempre dei vostri messaggi. A proposito, salutiamo Sandra dalla provincia di Udine che ci dà il buongiorno. Ringraziamo anche l'amico Mauro e poi salutiamo anche l'amico Guido. Grazie anche a Guido per il messaggio e sentiamo invece, speriamo che sia positivo il nostro motivo, con la frase del giorno, il santo.
2: Buongiorno! Martedì 21 luglio 2026, San Lorenzo. E ricordate, per valutare bene ogni situazione,
0: sì,
2: bisogna sempre guardarla da più prospettive.
1: Vero.
2: Ciao!
1: Vero, vero, vero, dai.
0: Infatti di là si vede chiaro, e
1: di là
0: si vede scuro. Adesso
1: ci guardiamo dietro le spalle, che non si sa mai. Rasentiamo i muri.
0: Occhio, occhio.
1: Va bene, dai. Allora incominciamo questa giornata con David Bowie e Mick Jagger. Questa è Dancing in the Street.

0: lontano salirò, salirò sempre più in alto.
1: Amici, caro, lo ricordiamo sempre con piacere perché ha fatto parte della mia infanzia, Mike. Sì. Buongiorno, perché praticamente in televisione
0: c'era solo lui.
1: C'era lui
0: e Pippo Baudo e Corrado.
1: Sì, erano loro tre, me li ricordo molto bene. E perché passavo insomma molto del tempo con la nonna, perché quando finivi l'asilo piuttosto che le scuole elementari eccetera, e quindi quiz piuttosto sì. che l'intrattenimento,
0: poi le celebri bello. Battute signora mi è caduta sul pisello
1: Era, gli uscivano proprio così, vabbè, insomma bello spaccato della TV insomma di qualche anno fa. Invece, caro Cech, proprio per dare un po' di informazioni ai nostri ascoltatori in merito al meteo, abbiamo il nostro esperto.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Oggi continuerà a sgonfiarsi l'alta pressione a causa di aria fredda in quota, la quale poi nel corso della giornata scatenerà almeno due fasi temporalesche, la prima nella tarda mattinata, la seconda entro sera, un po' ovunque nella zona del Basso Veneto, sarà quella più colpita. Comunque attenzione, soprattutto la sera tra Veneto e Romagna ci saranno dei temporali piuttosto forti, quindi occhio sulle strade. Situazione sempre migliore lungo il litorale, con anche qualche ora di sole durante la giornata, la giusta brezza che poi si trasformerà però, attenzione, in raffiche di bora dal pomeriggio. Quindi attenzione ai fenomeni di grandine prevista nel Vicentino, Bassa Padovana, Rodigino e parte del Veneziano, quella più verso il Padovano, comunque la delta del Po. Temperature sotto i 30 gradi con massime attorno ai 27-28 gradi. Buona giornata a tutti.
1: Finisce sta cosa.
0: Alla faccia della buona giornata, qua è uno dietro l'altro.
1: Ma finisce sta cosa.
0: Speriamo,
1: meteo clari, cioè perché fa danni più che altro, non è per

0: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: My Heart.
1: Allora facciamo un saluto anche a Barbara, che ci augura un buon martedì. Saluto anche Marco, che passa per il buongiorno. E allora ricordiamo il numero per i messaggi.
0: Beh sì, dai, 351 678 6611.
1: Sono messaggi WhatsApp, mi raccomando, di testo oppure una nota vocale, e firmatevi sempre.
0: Mi raccomando, un bel vocale.
1: Sì.
0: Visto che c'è già colonna, almeno dalla mia parte, ragazzi.
1: Ma voi non siete già andati in ferie, no? Al 21 luglio?
0: Vabbè, allora ci sono quelli che sono in ferie.
1: Sì.
0: Quelli che sono quelli più benestanti, diciamo così, che organizzano le ferie ad agosto.
1: Mm-hmm.
0: Ci sono quelli, dicono che quest'anno ci sia stato un aumento di richieste per quanto riguarda i finanziamenti.
1: Sì, beh, ormai è da anni che fanno
0: questa
1: cosa.
0: Che ormai uno dice, ma sì dai, dove vado quest'anno? Andiamo ad Ibiza, quanto mi costa? 5.000? Vabbè, finanziamo. Hai capito?
1: Com'è? Per andare ad Ibiza.
0: Per andare ad Ibiza, perché
1: andrei altrove io.
0: Vabbè, c'è gente che preferisce andare ad Ibiza. Il problema poi è che quando tornano scatta la prima rata.
1: Beh,
0: mica,
1: certo.
0: Mica è così.
1: Più quelli che spendi lì in loco.
0: Più quelli che spendi là in loco, hai capito? Quindi vedi te. Vabbè.
1: Mi vado alle terme.
0: Si risparmia, si sta bene lo stesso,
1: si
0: ragazzi.
1: Sta benissimo.
0: UB40 adesso, questo è Red Red

0: pensa quando vuoi, ma soprattutto grazie di esistere. Più bella cosa, Eros Ramazzotti, tanta
1: Senti
0: roba.
1: Senti che dichiarazioni d'amore. Allora, caro Cech, ricordiamo anche i social, perché grazie ai social siete anche sempre aggiornati per quanto riguarda i nostri appuntamenti, trovate le storie in evidenza. E allora, se utilizzate Facebook, Instagram, ma

0: ci sono le classifiche, potete anche mettere i vostri punteggi sulle classifiche, potete dire no, questa mi fa cagare, via, questa mi piace, bellissima, e così via, insomma.
1: Poi salutiamo anche Raf Caigo che dice: per la seconda settimana sto portando con me al lavoro i miei figli Massimiliano e Giacomo. All'inizio l'entusiasmo era mille, oggi sarebbero rimasti a casa invece volentieri. Un incoraggiamento a tutti quelli che non hanno voglia di andare a lavorare e ci vanno lo stesso.
0: Hai capito,
1: Anche perché mi sa che ma così almeno potrebbero imparare, no? Sì. Noi abbiamo conosciuto Raf, no, ad Abano, sì, e ci raccontava insomma della sua attività, quindi lì ce n'è.
0: Caro Raf, sai che prima o poi passo a trovarti. Buona giornata intanto. Kaja Gugu, questa è Two Shy su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 8:01.
3: Spot.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo in panne già rimosso e traffico intenso, segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta per lavori verso Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per l'A13. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia tra la Tisana e Sanstino di Livenza e per un altro mezzo in panne in direzione Trieste, tra il bivio per l'A34 e la barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Mambo.

0: di Simon Le Bon con gli Arcadia e questa era Election Day.
1: Ma tra l'altro, adesso che tu mi hai detto questa cosa, riconosco la voce,
0: la voce,
1: no? Prima
0: sì,
1: magari sì, l'ascoltavi, ma mi ricorda qualcuno.
0: C'era anche Taylor, il chitarrista, come si chiamava? Non mi viene in mente,
1: no,
0: adesso.
1: Adesso
0: vabbè, comunque,
1: Taylor,
0: Arcadia erano chitarrista e vocalist dei Duran Duran.
1: Beh, devo dire che peccato non sia andata avanti questa cosa, perché la canzone è veramente molto bella.
0: Una piccola parentesi che hanno avuto fra di loro.
1: Hanno fatto benissimo, perché sono ancora in attività, quindi non hanno sicuramente problemi. 8 e 13 minuti, ancora buon martedì 21 luglio dalla Fabia Check. Questa è Breakfast, anche oggi insieme fino alle 10.
0: Sì, vorrei ricordare il numero,
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: così
1: se
0: ho piacere per tutti quelli che sono in macchina e ci stanno ascoltando: 351-678-6611. E comunque lo potete vedere anche sulla vostra autoradio, c'è scritto.
1: Non viene fuori.
0: È perché la tua è piccolina, no, è piccolina, non ci sta,
1: non
0: tutto,
1: ci sta.
0: Non ci sta, hai capito?
1: Può essere. Che poi io non me lo ricordo nemmeno, sono veramente, sì, cioè proprio.
0: Brass Construction, intanto su Radio Gemini c'è Moving!

0: italiano, ha avuto una piccola parentesi, però
1: una importante
0: però insomma se la ricordano tutti.
1: Davvero. Invece c'è un nostro ascoltatore che di solito ne approfitta per andare in montagna, allega foto e là mi sa che si sta belli freschi ed è Cristiano.
2: Geminiani, buongiorno. Fabio Cech, un buongiornissimo anche a voi, un buon mattino a tutti e un buon proseguimento di settimana. Ragazzi, mi permette di farvi vedere dove ero ieri, bello, così vi faccio sognare un po', dai, che dite? Ciao ragazzi e un abbraccione da Cristiano.
0: C'è anche la neve.
1: Hai visto?
0: Mamma mia.
1: Quell'acqua lì deve essere uno spettacolo. Vabbè.
0: Sai tuffarsi.
1: No, beh, magari quello no.
0: Bella però... fresca.
1: Però lavarsi le mani, il viso, deve essere uno spettacolo. Bella
0: roba.
1: Storia. Io non ce la farei mai ad arrivare fino a lì, ma questo è un altro discorso.
0: Esiste l'elicottero, volendo.
1: Sì, certo.
0: Ti porta su, guarda.
1: Certo.
0: Spendi sto millino, hai capito? Ti porta su senza problemi. James Blunt alle 8:22 su Radio Gemini, c'è 1970.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. Ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini. Playing

0: System, You Make Me Feel Mighty Real.
1: Gemini, buongiorno. Martedì, brief soleggiato ma fresco.
2: Sì.
1: Ci beviamo un buon caffè, assaggiamo una brioche e ci ascoltiamo il breakfast. Che vuoi di più? Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
2: Io voglio il caffè e la brioche.
0: Io la brioche, questo mi pare il caffè che quasi quasi vado a fare...
2: Il bis,
0: quasi quasi, Sono molto tentato.
2: Vuoi un po' d'acqua, limone e zenzero?
0: Grazie, una bottiglietta d'acqua gassata, così faccio un routine dopo, va bene. Invece ricordiamo, prima vado a fare il bis, ricordiamo che c'è un appuntamento importante dalle 9 alle 10, ovvero il Gemini Box,
2: certo,
0: dove voi siete i protagonisti con le vostre preferenze musicali. Come fare per richiedere la vostra
2: facile
0: canzone? Facile, ragazzi. 351-678-6611.
2: E questo è il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi WhatsApp di testo, note vocali, per richiedere la vostra canzone preferita. Se poi volete anche fare un saluto, una dedica speciale, ben venga. È importante, come sempre, è firmare i messaggi.
0: Firmarsi, mi raccomando, sì, che a noi fa tanto piacere salutarvi, ragazzi.
2: Almeno.
0: Irene Cara, intanto, questa è Fame su Gemini.

0: il signor Rav. Poi l'unico diritto che ho, insomma, mi pare un po' esagerato.
1: Ma una volta sai che c'era questo pathos.
0: Ah, sì?
1: Nelle canzoni adesso si dice queste cose.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Non si, però, visto che si sta avvicinando l'orario, quello giusto,
0: sì,
1: dalle 9
0: sì.
1: alle 10, interpelliamo voi perché siete protagonisti della prossima ora.
0: Ah, pensavo andassimo in una pasticceria un attimo.
1: Hai detto di no prima, niente. Te l'ho proposto, ho detto no.
0: Vabbè, allora ricordiamo che tra pochissimo c'è il Gemini Box, quindi siete voi i protagonisti della prossima ora. Richiedete pure le vostre canzoni al 351-678-6611.
1: Veloci, perché come sapete chi prima arriva, prima ha poi anche la possibilità di ascoltare la sua canzone preferita. Un messaggio di testo, una nota vocale con la vostra richiesta e firmati i messaggi.
0: E adesso gli Acos de Garçons con...
2: Acos de Garçons.
0: Eccoli qua.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Spot. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame.
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a €4,99. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Trieste. Permangono in direzione Trieste code per incidente tra Palma Nova e l'allacciamento con la A34 e rallentamenti per un veicolo in panne tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Mentre verso Venezia si viaggia in colonna tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza a causa di traffico intenso. Sempre per traffico intenso si verificano rallentamenti sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Miranese e Castellana, code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova sempre verso Milano tra Montebello e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Ascolta il passato. Vivi il presente. Radio Gemini.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.

0: saluto al mio amico Jack di Venezia. Eh sì, caro Jack, è un piacere sentirti e sapere che sei collegato. È un piacere sapere anche che stai un pochino meglio. Quindi ci siamo visti a San Piero, naturalmente, in occasione della festa. Di solito lui era sempre uno di quelli belli attivi. Quest'anno
1: è in caldo.
0: È con calma.
1: È caldo, con calma.
0: Ciao,
1: allora,
0: Jack.
1: Aperto ufficialmente le danze e naturalmente anche il nostro jukebox è pronto per ricevere le vostre richieste al 351-678-6611. Non sono io.
0: L'editore che... L'editore che tra l'altro ha scelto anche la richiesta del nostro amico Sandro, che sta preparando insomma quello che è il pavimento alla pulizia. Quindi oggi pulizie di fondo. Prima però andremo ad accontentare anche l'amico Igor.
1: Ladri di biciclette con Ladri di biciclette e poi The Tramps con Disco Inferno.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, ciao Cech. Allora, per il Gemini Box mi piacerebbe sentire la canzone dal titolo New Dimension, cantata dagli Imagination. Grazie e un abbraccione da Cristiano a tutti.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ma buongiorno bellezze, oggi finalmente si respira, speriamo bene. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un abbraccio grande, mettetemi una bella canzone da ballare che mi chiude sul morale, anche se non ho bisogno. Bacio!

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: Radio Gemini. Spot.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Gemini.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big

0: con At Midnight.
1: Allora salutiamo anche Alex che ha mandato il suo video con Corsaro e anche il pelosetto della mattinata. E poi saluto anche Michele Di Adria che sta recuperando, secondo me, tutto il sonno che aveva
0: della settimana scorsa, immagino.
1: Poi insomma faceva un pochino più fresco, quindi si dorme decisamente meglio. Buongiorno,
0: Seconda parte del Gemini Box, vi ricordiamo, perché c'è ancora un po' di spazio, sì, il nostro numero di WhatsApp è il 351-678-6611.
1: Approfittatene, se avete voglia di ascoltare una canzone, mandate il vostro messaggio di testo, una nota vocale e firmatevi, mi raccomando.
0: Greg Keane, questo è Lucky.

0: Jones con What is Love per Martina.
1: Ciao Martina. Martina, buona giornata anche a te. Allora, abbiamo altre due richieste da soddisfare prima dei saluti, quindi siamo pronti per accontentare anche la Raffa, che dice: buongiorno, quando ti svegli il mattino con un multivetto in testa e sai che poi la canterai tutto il giorno. Il motivetto di stamattina è la canzone che naturalmente ha richiesto, e a seguire andremo ad accontentare anche Michele di Adria.
0: Allora, in sequenza Kate Bush con Running Up That Hill e poi Maria Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic.

0: Pam pam, The Rhythm is Magic, Maria Claire Dubaldo alle 9:50. La vedo che è un attimino in preparazione e quindi cosa posso ricordarvi? Che siamo quasi al termine di appunto Breakfast, che torneremo domani, che dopo di noi ci sarà senti qua come fa DJ Sansone a tenervi compagnia. Sei alla ricerca, ti vedo un attimo. Trovata.
1: Metto questa in velocità.
0: Proprio imperiosa. Metto questa.
1: È perché siamo in chiusura, è arrivata una richiesta e allora filmate i messaggi, ragazzi.
0: Orietta da
1: sì,
0: Udine.
1: L'abbiamo recuperato.
0: Firmatevi però, mi raccomando.
1: Allora, siamo ai saluti, caro Cerc.
0: Sì, e quindi ci sentiamo domani. Abbiamo quest'ultima richiesta ai nostri amici di Udine. Vasco Rossi con Vado al Massimo e con questa canzone.
1: Ci salutiamo dalla Fabi.
0: E dal Cerc.
1: È tutto, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
15: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. 1, 2, 3, 4.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste è stata chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste tra il bivio per la A34 e la barriera di Trieste-Lisert. Di conseguenza si verificano incolonnamenti. In direzione Venezia segnaliamo invece disagi per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ancora per traffico intenso si rallenta sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana verso Trieste e si viaggia in colonna anche a causa di lavori sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e la A13 e verso Trieste tra la A13 e la tangenziale di Mestre. Infine attenzione a possibili rallentamenti per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Montebello e Verona Sud. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11:03.
2: Spot.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buongiorno, a causa di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste permangono code verso Trieste tra Palma Nova e la barriera di Trieste e l'Isert, mentre in direzione Venezia si registrano incolonnamenti per traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo invece rallentamenti verso Milano tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 dovuti a traffico intenso e lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Aspetta un attimo.
16: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
8: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti. A causa di un incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Brescia Est è temporaneamente chiuso in entrata in direzione Venezia e si registrano lunghe code sia verso Venezia, 9 km tra il bivio per la A21 e Desenzano, che verso Milano, 5 km tra Desenzano e Brescia Est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo infine code per traffico intenso verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e per un veicolo in panne verso Trieste tra Palmanova e la barriera di Trieste-Lisert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

posto, il frullatore del ritmo, torna domani alle 12 in punto. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Gemini.
9: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si verificano lunghe code tra il bivio per la 21 ed Esenzano verso Venezia ed è chiusa l'entrata di Brescia-Est nella stessa direzione. Code a tratti per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est verso Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso code tra Latisane e San Stino di Livenza verso Venezia e code a tratti tra Palmanova e Re di Puglia verso Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia.

0: che entra in tasca termina qui. Termina qui.
1: Eh sì, sono già passati 15 minuti.
0: Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1976, Bee Gees, You Should Be.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2009, Flo Rida, Right Round.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie Vette sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea Vette Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: smart.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano ancora lunghe code tra il bivio per la 21 ed Esenzano verso Venezia ed è chiusa l'entrata di Brescia Est nella stessa direzione. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra il bivio per la 34 e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In direzione Venezia si verificano code tra la Tisana e Sanstino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
4: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
5: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra Villesse e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. È tutto, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
13: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
14: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini One. This is the big one. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. You are listening to Radio Gemini. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.

0: spot uno dietro l'altro su Gemini One, the big one.
1: Spot. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
19: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
20: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Somma Campagna verso Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code in direzione Venezia tra La Tisana e Cesalto. Informiamo che sulla 23 Palmanova-Tarvisio dalle 8.30 alle 15.30 di domani, mercoledì 22 luglio, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica nelle aree di servizio di Zugliano Est e Zugliano Ovest. Pertanto non verrà effettuata la somministrazione di cibo e bevande e non verrà erogato alcun tipo di carburante. Bagni e market resteranno comunque aperti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
2: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che gira intorno.
0: Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini, the dance station all over the world.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.
2: 1992.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Nuovo giorno, nuovo appuntamento della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Dai che si parte, belli carichi oggi. Oggi apriamo la puntata con la classe di Mike Anthony e la sua Why Can't We Live Together? Poi Playa Itti, The Summer Is Magic e Miko Mission, How Old Are You?
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Secondo blocco della Gemini Dance Machine dedicato agli anni 90, saranno due i brani di questo decennio e un 80. In sequenza Rednecks Cotton Eye Joe, poi Milli Vanilli Girl You Know It's True e Regina Killing Me Softly.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: But I'd been forgotten, I'd been mad.

0: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorno.

0: Gemini Dance Machine.
1: Siamo già arrivati a metà del nostro appuntamento, quello di tutti i giorni dal lunedì al venerdì qui su Radio Gemini. I grandi successi degli anni 80 e 90 uno dopo l'altro selezionati con cura dai nostri programmatori. Modern Talking aprono il blocco numero 3 di oggi con Cherie Cherie Lady, poi Robin Raz e Leila Kay Got to Get e Moon Ray Comanchero.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: La Dance Machine su Radio Gemini che vi propone solo il meglio di due decenni favolosi della musica. Adesso due brani anni 90 e un 80. Robert Miles con Children, poi Murray Head One Night in Bangkok e dal 1993 Robin S. Show Me Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Arrivati velocissimi tra un successo e l'altro all'ultimo blocco di oggi. Gli ultimi tre brani: Nathalie con My Love Won't Let You Down, a seguire Rozalla Everybody's Free e New Order Blue Monday.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: I New Order che chiudono l'appuntamento del martedì della Gemini Dance Machine. Da Stefano Riva è davvero tutto, ci risentiamo domani su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
14: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio per la 27 verso Trieste e nella stessa direzione tra la rotatoria Milanese e Castellana. Code in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e Marghera. Informiamo inoltre che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio verranno aperte le nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo nel bel mezzo dell'estate 2026 ed eccoci qua con il nostro Hit Parade Stories, perché io, la Vale e il buon Riccardo mica vi abbandoniamo, assolutamente, ma non dovete farlo anche voi. Se andate in vacanza, mi raccomando, c'è la nostra app, quella di Radio Gemini, e quindi ci potete ascoltare ovunque voi andate. Benvenuti nel nostro Hit Parade Stories, allora. Benvenuti dunque in questi 60 minuti dove ascolteremo tanta bella musica del passato, magari scelta anche da voi al 351 678 6611, e parleremo

0: resto d'Italia. E a proposito di mare, l'acqua ovviamente salata del mare, sapete che la possiamo trovare al supermercato e anche nei vari siti di e-commerce? Eh sì, e costa anche un po'. Serve per far la pasta. Dai, ne parliamo fra pochissimo.
1: Hit Parade Story.

0: Hit Parade Stories.
1: Quanti bei successi, quanta bella musica. Certo, siete su Radio Gemini nel nostro Hit Parade Stories, dove vi invito ad essere dei nostri. Certo, magari per un saluto, ma anche per richiedere la vostra hit del passato preferita. 351-678-6611, questo è il nostro WhatsApp.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti qui cosa abbiamo suonato, senti che bella musica, miei cari. Voi avete alzato il volume, bravi, così si fa, senza disturbare nessuno, per carità, magari con le cuffiette, o magari se siete in ufficio, o magari se siete in macchina. E allora, miei cari, ditemi se per caso avete già visto alcune confezioni di acqua di mare

lavorata, purificata, confezionata e venduta come ingrediente alimentare. L'idea non nasce dal nulla. Nelle cucine di mare l'acqua marina è stata usata per secoli, soprattutto per il pesce, per i crostacei, per i molluschi e anche per alcune preparazioni povere delle zone costiere. Negli anni però è stata riscoperta anche grazie alla cucina gourmet, soprattutto in Spagna, dove alcuni chef l'hanno impiegata per cucinare il riso del pesce o comunque cotture capaci di dare sapidità senza aggiungere sale da cucina. A quanto pare la promessa è suggestiva, nel senso che promette di dare un gusto proprio di mare, e quindi cuocere spaghetti, riso, verdure o pesce con acqua marina diluita dovrebbe dare una sapidità molto più naturale, molto più rotonda, diciamo così, molto più mediterranea. Invece di salare l'acqua del rubinetto, quindi si compra questa acqua già salata del mare. Beh, che sia un'intuizione gastronomica, che sia un effetto marketing,

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Radio Gemini One, this is the big one.
2: Hit Parade Stories.
3: Avete organizzato le vostre vacanze questa estate 2026, magari avete scelto proprio la Puglia, dal Salento al Gargano, passando per le coste adriatiche e ioniche. Beh, bravi, perché la Puglia continua ad essere una delle destinazioni più amate dell'estate italiana, un patrimonio naturale che trova nel Salento uno dei suoi simboli più rappresentativi: spiagge da cartolina, mare cristallino, una qualità dell'acqua che ancora una volta viene premiata a livello nazionale. Eh sì, perché la Puglia si conferma anche per questa estate 2026 al primo posto in Italia per la qualità delle acque di balneazione, mantenendo un primato che negli anni è diventato un vero e proprio marchio di eccellenza per il territorio. Un risultato che tra l'altro va anche a rafforzare l'attività e l'attrattività turistica della regione e testimonia anche il lavoro svolto nella tutela dell'ambiente e delle coste. E quindi è un risultato che non parla soltanto di turismo, ma anche di solidarietà, di tutela dell'ambiente e di qualità della vita, confermando la Puglia come punto di riferimento nazionale per la salvaguardia del proprio patrimonio marino.
2: Hit Parade Stories
4: su Gemini.

0: di ferie, ma no, no, sto qui in radio, non vi preoccupate, vi faccio compagnia nelle vostre vacanze. Ecco perché parlo adesso di spiagge e Jesolo e Caorle sono state ufficialmente confermate tra le località italiane amiche delle tartarughe marine, sia da Legambiente che dal Touring Club Italiano, un bel riconoscimento che è stato assegnato per l'impegno costante nella tutela della biodiversità e la protezione degli habitat naturali della specie Carretta Carretta. È un traguardo importante, ragazzi, che si inserisce all'interno delle iniziative di tutela costiera e premia soprattutto le azioni concrete portate avanti dalle varie amministrazioni e dagli operatori balneali del litorale veneziano. Il titolo, come dicevo, è stato conferito durante la presentazione della nuova guida nazionale Il mare più bello, quello di riconoscere le località che lavorano attivamente per salvaguardare gli ambienti di nidificazione e per ridurre anche un po' il disturbo e l'inquinamento da plastica sulle spiagge. Quindi complimenti a queste due città che applicano protocolli di monitoraggio e salvaguardia per i nidi.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: La sequenza musicale lasciata alle spalle non è solo frutto del buon Riccardo. Le sue scelte certo sono importanti, ma anche le vostre, e quindi abbiamo dato spazio anche alla scelta di Giovanni, che ci ha scritto il suo WhatsApp, e anche quella di

0: qui su Gemini alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Spot.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Gemini. Spot.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Melo Roncade e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Infine sulla tangenziale di Mestre code per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste e si rallenta con code sulla 4 Brescia Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
14: Radio Gemini.
15: Aspetta un attimo.
16: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Spot. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si viaggia lentamente per traffico intenso tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo che dalle ore 22 di mercoledì 22 luglio verrà chiusa definitivamente l'area di servizio di Calstorta Nord. Dalle 6.30 di venerdì 24 luglio verrà invece aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini. Spot. Gemini.
3: Gemini One, the big one.

Da sempre, la notte dei ricordi, non stop.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini One, this is the big one.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
2: You are listening to
1: Radio Gemini.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.